ganga are soto pende go a soto nawa a kuyete damme a tsirika gawa ga kae ka go tsana gwa e ga tlo re tsam ga tama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tlo re te